e dovrei dimagrire. Il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

0: Showgasm.
1: Showgasm.
0: Dream Pop.
1: Dream Pop.
0: Madchester.
1: Madchester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti. Un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

0: Italia. Britpop, Britpop, Showgazer, Showgazer, Dreampop, Dreampop, Madchester, Madchester.
1: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti, un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

0: E come ogni sabato alle ore 12.30 parte Radio Linux, naturalmente su Radio Start, questo programma che parla di informatica libera, di informatica legata al mondo del free software, dell'open source e ovviamente delle distribuzioni Linux che esaminiamo durante la settimana. Ricordo anche che abbiamo un canale YouTube dove potete andare a vedere la versione video di questa puntata così come delle altre, basta cercare Radio Linux e mettere la relativa data. Siamo presenti ovviamente oltre che su YouTube anche su peertube.uno che appartiene al mondo del Freeverso. Per chi ci vuole seguire invece siamo su mastodon.uno. Ovviamente poi le nostre puntate sono anche in edizione di podcast che sono presenti sul sito della web radio radiostar.it e andiamo in replica il lunedì mattina alle ore 10.30. E allora, questa settimana come al solito è stracolma di notizie, anche alcune diciamo più importanti, altre meno, ma insomma un mondo che sempre di più sta evolvendo, quello del sistema operativo Linux. Accanto a distribuzioni che si occupano dei portatili di ultimissima generazione e in generale di PC di ultimissima generazione, ce ne sono altre che invece si occupano proprio di evitare il fenomeno dell'inquinamento informatico. Sicuramente una ottima notizia in questa settimana è l'uscita di una distribuzione che si chiama Antix, distribuzione che porta con sé tantissime informazioni importanti, anche motivazioni importanti, in quanto è una distribuzione che nasce proprio per essere, almeno dalla loro definizione, anticapitalista, ed è una distribuzione anche che ha una base proprio antifascista, è una distribuzione che non si nasconde e viene utilizzata soprattutto per PC da dati, è molto vicina alla distribuzione MX Linux, con la quale tra l'altro condivide anche delle informazioni, ma è una distribuzione Antix che oramai è arrivata la numero 26, quindi questa versione si chiama 26.1 e esce in due versioni, una versione full e una versione core. Perché è interessante questa distribuzione? Perché combatte l'inquinamento informatico, infatti esce anche una versione a 32 bit e una distribuzione questa che non utilizza systemd. Quindi per quanto riguarda l'init utilizza altre procedure che si riallacciano a sysinit, ma in particolar modo è più veloce nell'ambito dell'avvio, è più rapida proprio per quanto riguarda, se facciamo un paragone, alle distribuzioni che sono legate a systemd. È una distribuzione che ovviamente ha una scelta software molto particolare, non può essere utilizzata con pacchetti Flatpak, di cui parliamo spesso, né tantomeno di Snap, perché si basano su systemd e sono sia Flatpak che Snap pieni di dipendenze che renderebbero difficile l'utilizzo della stessa distribuzione Antix. Antix, come ho detto prima, ha una grande caratteristica, quella di uscire in versione anche 32-bit, quindi proprio per il motivo che ho detto prima, e tra l'altro è una distribuzione che può essere utilizzata anche su PEN USB. Altro elemento effettivamente caratterizzante di questa distribuzione rispetto a tutte le altre che ci sono in giro, che utilizza degli ambienti desktop che non hanno nulla a che vedere con GNOME, KDE e così via, proprio per una questione di necessità di ridurre l'utilizzo della CPU, della RAM in generale, e quindi utilizza ASVM, Fluxbox, JVM e altri gestori come Herbstruf, WM, anche questo che viene introdotto nell'ambito di questa distribuzione. Poi in realtà ci sono varie modifiche ed è una distribuzione interessantissima proprio per quello, perché nel momento in cui la si va utilizzare, a parte il fatto che si può ridare proprio la vita a computer datati e vecchi invece di inquinare, magari per farci due operazioni che possono essere sempre fatte con computer di qualche anno fa. Ha una caratteristica interessante che non diciamo, segue proprio l'andamento diciamo, dichiarato della Debian, tant'è vero che questa versione, che è la numero 26, è la prima che si lega all'ultima versione Debian, alla numero 13, perché quella precedente si dedicava alla Debian 12. La Debian è la distribuzione diciamo, più importante per quanto riguarda proprio un mondo di collettività, che ha fatto tra l'altro dopo una mezza specie di referendum, che ha preso una decisione di non supportare, di supportare i 32 bit fino al 2028. Quindi effettivamente poi di distribuzioni che escono a 32 bit ce ne sono veramente poche, e Antix secondo me è la migliore. Questa distribuzione si chiama in questo caso Stephen Kapos. E allora io ovviamente sono andato a installare la distribuzione, ho scaricato la relativa distro e ho proceduto quindi alla diciamo installazione. Installazione che in realtà è un'installazione molto semplice tutto sommato, perché ricalca più o meno Canamares, anche se poi si chiama Antix Installer. E vi dà la possibilità di effettuare la scelta dell'hard disk, se volete utilizzare in maniera intera, oppure di fare le relative partizioni. Io invito ovviamente ad approfondire questo argomento, c'è tra l'altro una bellissima guida nell'ambito di questa distribuzione. Ormai ci sono delle distribuzioni proprio che hanno delle guide veramente ottime, che sono proprio all'interno delle stesse distro quando ve le scaricate. E comunque è una distribuzione dove ovviamente bisogna mettere il relativo tipo di hard disk, poi il nome dell'utente, la relativa password e quindi il relativo fuso orario. E quindi dal punto di vista dell'installazione procede all'installazione diciamo full, perché per una persona che vuole avvicinare al mondo di Antix sicuramente full è la versione che io consiglio vivamente. Già capito, vi troverete senza Gnome e KDE, perché sono gli ambienti desktop che più sono utilizzati, però poi alla fine sono sicuro che con un po' di impegno noterete che l'ambiente desktop è talmente studiato bene di Antix che non vi farà sentire la necessità degli ambienti ben più pesanti. In particolar modo questa distribuzione ha un vero control center dove potete intervenire su qualunque parte della stessa distribuzione, sia dal punto di vista software, dal punto di vista desktop, dal punto di vista per esempio del controllo delle periferiche di sistema, quali sono i servizi che devono partire prima, quelli dopo. Insomma, potete veramente metterci le mani. E ovviamente non è una distribuzione per forse i novizi, però sicuramente se una persona vuole recuperare un vecchio PC di molti anni e con molti altri alle spalle, Antix è una delle più indicate, un po' perché bene o male l'utilizzo della RAM è sempre esiguo, un po' perché proprio l'utilizzo del processore in genere, utilizzando anche questi tipi di ambienti desktop, è molto diciamo, minore rispetto a KDE o GNOME. Poi Antix ha una particolarità che è quella di effettuare, vabbè, degli aggiornamenti continui, infatti questo avverrà nel momento stesso in cui andrete a installare la distribuzione, però ha dei software che vengono già preparati, o meglio, provengono dalla Debian, ma sono controllati quindi dal team di Antix, che cura il fatto pure che non ci siano problemi con le librerie e così via, E infatti abbiamo proprio un settore che riguarda la gestione dei pacchetti più importanti, loro lo definiscono più popolari, che riguardano sia il mondo dei browser, l'ambiente desktop che volete avere, i kernel che potete scegliere di utilizzare nell'ambito di questa distribuzione, ma anche altri, per esempio se vi volete fare con Antix un media center lo potete fare benissimo. Potete benissimo scegliere le suite Office che volete utilizzare, perché tra l'altro la suite Office non viene installata di default in Antix, e tra l'altro potete intervenire per esempio sui temi, sull'aspetto, vi potete aggiustare questa distribuzione un po' come volete. E tra l'altro vi dà la possibilità questa distribuzione anche di utilizzare i backport del mondo Debian, quindi potete controllare anche i relativi, per esempio, repository. Come ho detto già in precedenza, non utilizza né pacchetti Flatpak e né Ptsnap. Si può provare a forzare, ma io ve lo sconsiglio. Perché? Perché si possono verificare dei problemi di stabilità. Ma ripeto, la distribuzione Antix è una distribuzione che è derivata dal mondo Debian, in genere è stabile e funzionante così com'è. Io l'ho provata e devo dire che ancora una volta mi ha soddisfatto. Tra l'altro io ho recuperato tantissimi computer molto molto datati proprio con questa distribuzione che appunto, ripeto, si chiama Antix nella sua versione 26.1. Di software di default che voi troverete nell'ambito di questa distribuzione ce n'è tantissimo, però io vi indico soltanto quelli più noti. Il browser è Firefox nella sua versione SR, invece dal punto di vista del file manager, per esempio, c'è ROX File Manager, che è un file manager particolare, che poi in realtà poi usandolo sì ha qualche limite, però insomma non nulla di particolarmente grave, è il fatto che deve essere leggero per forza, perché Antix è una distribuzione leggera che riguarda computer vecchi, quindi dovrebbe, almeno deve sicuramente, impegnare meno risorse. Fatto sta che si può ovviamente anche utilizzare altri file manager come PCMFN. Però potete benissimo anche scaricarveli dopo, però in realtà io ROX lo utilizzo spesso e devo dire che non ci sono dei relativi problemi, anzi funziona bene. Tra l'altro questa distribuzione ha una caratteristica che vi dà la possibilità di creare una penna USB con appunto Antix, e quindi avere la possibilità di utilizzare la distribuzione appunto esclusivamente su penna USB. In genere quello che c'è scritto su tutte le guide per quanto riguarda Antix è l'utilizzo minore di RAM. Loro consigliano 512 MB di RAM per poter utilizzare Antix. Però in realtà io ho notato che ci sono anche persone che l'hanno utilizzate con 256 MB di RAM, proprio perché l'obiettivo, ancora una volta, è utilizzare computer vecchi. E tra l'altro Antix dà la possibilità anche di avere uno spazio molto esiguo per quanto riguarda l'installazione, quindi potete benissimo per esempio metterlo se avete una necessità a fianco a un Windows XP o roba del genere che utilizzate ancora. Se c'è qualcuno che utilizza Windows XP, sicuramente avrà dei problemi sulla sicurezza, ma insomma, potete fare anche questo, anche se per la verità io quando ho utilizzato Antix, quando l'ho provata, quando l'ho installata, perché ce l'ho installata su diversi miei vecchissimi computer, ho sempre fatto l'installazione, diciamo, totale. Come ho detto prima, ci sono diversi, diciamo, Windows Manager, ve li ho detti già prima, poi in realtà ci sono anche dei file manager molto particolari che si legano quindi ai Windows Manager. E cosa utilizza come kernel? Il kernel che viene utilizzato da Antix 26 è di solito il 5.10. Poi potete anche utilizzare un kernel più moderno che sarebbe il 6.6, però questo è relativo diciamo alla versione, almeno che ho capito io, a 64 bit. Di solito provavo la 32 bit, invece in questo caso ho deciso di usare appunto la 64 bit. Tra l'altro c'è un bel programma di posta che si chiama Clouds Mail, che effettivamente insomma, è un programma storico, lo trovate pure su per esempio Puppy Linux. E poi ci sono programmi per convertire i video come Asunder e Audio e WinFFE. E poi abbiamo anche programmi che riguardano appunto particolarissimi che riguardano la rete, proprio perché questi programmi magari li trovate solo qui. Uno di questi, per esempio, dovrebbe essere Cheney. E poi c'è un altro che si chiama Conman, però in realtà sono programmi che proprio sono nati per spingere il computer, il sistema operativo, a fare delle operazioni che magari con altri, diciamo, con altre distribuzioni possono essere fatte, però con software ben più pesanti. In genere questi sono software molto, molto, molto leggeri. Per cui al termine di tutto, io credo che Antix sia una delle distribuzioni importantissime nell'ambito del mondo desktop perché vi fa recuperare i PC. Evita quindi l'inquinamento, come ho sempre detto, e potete recuperare secondo me con ottimi, ottimi risultati. Quindi se andate su DistroWatch, c'è già pronta sulla sinistra proprio la diciamo, presentazione di Antix con il relativo link per scaricare la nuova versione, la 26.1, e ovviamente io ripeto, fra le versioni che ci sono, in realtà sono full, core e mi pare network. Consiglio ovviamente full perché c'è già tutto e c'è un mondo abbastanza diverso rispetto a molte altre distribuzioni, però secondo me ne vale la pena. Quindi se avete voglia e se volete recuperare vecchi PC, Antix nella sua versione 26.1.
1: E bentornati ad una nuova puntata anche da parte mia. Quanto riguarda Maculo, il Borheimer si è scatenato. E nel senso che è uscita una nuova ISO e non ho idea di che cosa cambia rispetto a quella precedente che sto usando io, e stanno fioccando quotidianamente praticamente aggiornamenti su Elettra e dintorni e tutto il cucuzzaro, nel senso che adesso Elettra è in grado di rilevare il funzionamento o malfunzionamento del sistema operativo in automatico e proporre eventuali correzioni. E addirittura rileva la presenza o l'assenza dal computer, vi dà dei messaggi di benvenuto e quant'altro, ma questa è solamente la punta dell'iceberg. Poi se lo incoccio vi segnalo, se l'incoccio vi segnalo, se le incoccio, scusatemi, vi segnalo le modifiche che mi sono messo da parte insieme, o meglio, sì, la notifica delle modifiche che mi sono messa da parte insieme alle altre notizie dal mondo, ragion per cui io direi di passare alle notizie dal mondo. Andiamo sull'inchiesta.it, ma anche su un Don Quixote podcast, perché vi segnalo l'articolo Oxygen Forensics, il software russo che finisce nelle polizie europee e italiane. E mi sono messo da parte due soli estratti dell'articolo. Il primo è: secondo Politico, il software di Oxygen Forensics, società che gli Stati Uniti accusano di essere controllata clandestinamente dalla Russia, è stato acquistato anche da forze di polizie europee, comprese quelle italiane. In Italia un documento della Procura di Sassari dell'aprile 2026 lo indica tra i sistemi riconosciuti dalla polizia giudiziaria per estrarre e analizzare dati dagli smartphone. Il caso solleva interrogativi sulla sicurezza di strumenti forensi sviluppati in Russia e utilizzati nelle indagini italiane, anche se gli Stati Uniti non contestano a Oxygen la presenza di codice malevolo. E poi, parliamo di FBI perché l'agenzia sta cercando di capire come un gruppo di hacker sia riuscito a sottrarre dal portale per le candidature dati personali potenzialmente relativi a decine di migliaia di dipendenti ed ex dipendenti. L'FBI ha ammesso il furto di informazioni sensibili e sta operando sull'ipotesi che l'attacco possa aver riguardato i dati personali di tutti i suoi dipendenti. Ai funzionari, ha rivelato il New York Times, è stato chiesto di mantenere alta l'attenzione anche a casa e di attivare caselle vocali con voci generate dall'intelligenza artificiale. Per sovrappiù è stato colpito anche il Pentagono, perché hacker hanno sottratto dati riservati appartenenti a oltre 3 milioni di dipendenti ed ex dipendenti del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, tra cui numeri di previdenza sociale, che ricordiamo il numero di previdenza sociale negli Stati Uniti è più di un codice fiscale, è come una sorta di carta d'identità, non solo basta il numero per poter dimostrare di essere la persona associata a quel numero. E lo ha riferito ABC News citando un funzionario americano, militare americano. L'accesso non autorizzato sarebbe avvenuto tra ottobre 25 e luglio 26. Secondo un funzionario citato da ABC News, la violazione ha riguardato 2,76 milioni di persone viventi e altre 294.000 decedute.
0: Continuando a parlare di Sparky Linux, perché anche questa è una distribuzione che proviene dal mondo della Debian, da una parte Rolling e da una parte Stable, come distribuzione tra l'altro ne sentite parlare tantissimo in radio Linux, scusate, gioco di parole, ho preso l'ultima versione, la 9, che si chiama Tiamat, e ho provato a installarla con una procedura che è effettivamente molto semplice, perché hanno preso, almeno il creatore Pablo, se non sbaglio, ha preso proprio Calamares e ci ha messo sopra la procedura di installazione di Sparky Linux numero 9. Per cui semplicemente nel momento in cui l'avete scaricata, io ho utilizzato il comando dd, insomma ognuno fa la penna USB come vuole, Etcher e altri, so, Rufus nel mondo di Windows per esempio. Ho notato che Ventoy invece non funziona, però questo è un particolare. Dopo aver avviato la penna USB per fare la relativa installazione, Sparky Linux subito quindi ci fa mettere il fuso orario, la zona dove viviamo, l'area, quindi poi tastiera e relativa lingua, e poi ci indica come al solito qual è la parte di installazione dell'hard disk. Quindi bene o male è sempre la stessa procedura che vediamo in tutte le distro che hanno a che fare con Calamares, quindi alla fine anche nome utente, password e così via. Il nocciolo di questa distribuzione, di cui noi parliamo molto e ci piace proprio perché ha un punto di vista anche questo contro l'inquinamento, la possibilità di recuperare computer datati, con una versione che tra l'altro adesso esce ancora a 32 bit di Sparky Linux. Il punto forte è il software che riguarda l'aggiornamento e l'App Center, perché veramente è fatto molto molto molto bene. E quando riavviamo la distribuzione e quindi abbiamo fatto l'installazione sul computer, che ripeto può essere anche a 32 bit e a 64 bit, tra l'altro se andate sul sito di Sparky Linux esistono diverse versioni, quella Rolling e quella Stable. Io per la verità in questo caso ho provato la Rolling con la versione LXQT, dato che di solito uso quella di KDE, però insomma ho voluto cambiare. Ovviamente la prima cosa che ci dirà che dobbiamo aggiornare, mettere la password e così via, però il nocciolo della questione è che questo è importante perché si rende la distribuzione attuale, nel senso che può funzionare con la nostra lingua, con il software tutto aggiornato, e possiamo scegliere. E la parte più interessante ovviamente è quella relativa, come ho detto prima, all'Aptus App Center, dove ci sono le applicazioni che sono tra l'altro ovviamente da scaricare, che sono divise in gruppi, quindi accessori, sviluppo, ed uscenza, multimedia, ufficio, internet e così via, ce ne sono veramente tantissime. E poi ancora di più, per entrare nel particolare, per ogni categoria c'è una sottocategoria, quindi voi ci cliccate sopra e scegliete il software che volete installare. Poi c'è sempre in Aptus Center la parte importantissima che riguarda proprio il modo di aggiornare la distribuzione, come aggiornare la lista di pacchetti e quindi anche la possibilità di cercare dei pacchetti negli altri repository. Tutto sommato, perché è interessante Sparky Linux? A parte per quanto riguarda il motivo ambientale che ho detto precedentemente, e tra l'altro ne avevo parlato pure con Antix, il motivo è che fornisce del software che è nettamente superiore a quello che viene, diciamo, fornito dalla Debian. E soprattutto c'è la possibilità di andare a vedere magari dei software che sono usciti da pochissimo, o al contrario, dei software che sono talmente vecchi che magari nessuno pensava che esistessero ancora. Infatti, uno dei miei, delle mie, diciamo, dei miei crucci è andare a vedere proprio queste cose vecchie, perché mi piace, è una questione di carattere personale, tant'è vero che io appena ho utilizzato Sparky Linux, la prima cosa che ho installato è CDE, che è un ambiente desktop veramente antico, che un po' ispira anche XFCE, o ha ispirato XFCE. Adesso è uscita una versione open source, quindi io sono andato immediatamente a provare. Però in realtà c'è tutto a disposizione della persona, sia nell'ambito, per esempio, della grafica, nell'ambito della rete, nell'ambito diciamo così, strumenti video. Quindi troverete tutto, soprattutto tutti i codec che sono necessari per far funzionare questa distribuzione, quindi affrontare quei problemi che magari possono presentarsi. Oltre a ciò, ovviamente c'è la possibilità di andarsi a scaricare dei browser di cui tra l'altro io nemmeno sapevo la conoscenza, ma insomma c'è una grande possibilità da parte della persona di andare a approfondire magari degli argomenti. Ecco perché Sparky Linux è molto interessante. Proprio per questo motivo, perché Sparky Linux non si ferma, come ho detto prima, alla Debian, ma va oltre. E ovviamente Sparky Linux, in quanto systemd, o almeno si può scegliere di utilizzare systemd, vi dà la possibilità di utilizzare sia Flatpak sia Snapd, quindi praticamente diciamo così, le basi su cui si muovono sia il mondo di Ubuntu e in parte anche il mondo della Debian in generale, perché la Debian è systemd e quindi utilizza i pacchetti Flatpak, a differenza per esempio di quello che abbiamo visto con Antix. Inoltre, qui è veramente interessante vedere che ci sono tantissimi kernel che possono essere utilizzati, e tra l'altro ci sono proprio dei kernel particolari creati proprio per Sparky, quindi è un terreno a volte impervio, per cui è meglio metterci le mani se si sa, scusate, quello che si sta facendo, altrimenti io direi di lasciare perdere. E oltre a ciò, ovviamente, ci sono tante altre chicche nell'ambito di questa distribuzione, per esempio la scelta delle suite Office. Ora qui non ci fermiamo di solito a LibreOffice con Sparky Linux, ma avete già la possibilità di installare FreeOffice del 2024, Microsoft Online Apps, OnlyOffice Desktop Editor, oppure OpenOffice, Calligra e WPS Office. Tutte queste versioni diciamo, di Office hanno un obiettivo, e cioè che siccome Sparky Linux è stata, se non sbaglio, creata in Polonia, si vuole andare a coprire tutte le necessità che si possono verificare in caso di formati particolari. Qui c'è la solita diatriba rispetto a LibreOffice, a OnlyOffice Desktop Editor, ma insomma, qui avete la possibilità di scegliere senza problema. Basta un clic del mouse e installate quello che volete. La stessa cosa riguarda il mondo della posta, il trasferimento dei file, eccetera, eccetera. Come ho detto prima, i browser ce ne sono centinaia. Tra l'altro, qui si può installare per esempio Brave, si può installare Microsoft Edge, si può installare NetSurf, potete installare, se vi interessa la sicurezza, Mulvad Browser, anche per esempio SeaMonkey, SlimJet, che è un browser in realtà che proviene dal mondo di Windows, esiste qualche versione su Linux, ma effettivamente io non l'ho mai visto nei repository. E poi altri browser particolari come per esempio Double, Epiphany, eccetera, eccetera. Quindi effettivamente è un mondo diverso quello che Sparky Linux propone. propone. Ora, Spark Linux è una distribuzione che esce in varie versioni. Io ho provato la versione LXQT. Ciò non toglie che se volete scaricare la versione di KDE potete benissimo farlo perché secondo me ne vale veramente la pena. Quindi basta che andate su DistroWatch, cercate Sparky Linux nella sua versione 9 che si chiama Tiamat, scaricate e poi provate perché secondo me con questa distribuzione così come quella di Antix precedentemente potreste recuperare effettivamente molto hardware che magari pensate di dover buttare.
1: E cambiamo articolo, però rimaniamo sull'inchiesta. E a proposito di Russia, perché vi segnalo l'articolo che si intitola "I falsi articoli dei giornali occidentali creati dalla Russia sono aumentati dell'850%". Beh, a noi questa notizia in sé poco interessa. Il problema è che l'enorme quantità di contenuti serve anche a moltiplicare la possibilità che una falsità finisca nell'ecosistema da cui i sistemi di intelligenza artificiale ricavano informazioni. Un caso citato nel report, non mi ricordo quale, però il Guardian è la fonte principale, riguarda un falso articolo attribuito alle Point, secondo cui 20.000 soldati ucraini evacuati in Francia per cure mediche avrebbero disertato e aderito a organizzazioni criminali. Il contenuto non era mai stato pubblicato dalle Point, ma 3 giorni dopo la sua comparsa, NewsGuard ha rilevato che AI Overview di Google lo aveva presentato come vero, citando proprio il presunto articolo come fonte. Google ha contestato la possibilità di replicare il risultato sulla base dello screenshot fornito da NewsGuard. Poi staremo a vedere se avrà sviluppi questo, chiamiamolo dibattito, questo botta risposta. Oh, poi vi segnalo una serie di, penso ormai siano 4 articoli dell'inchiesta.it a firma di Paolo Costanzo e Massimo Ferlini che riguardano i dati. E ve li segnalo perché sono molto interessanti. E si tratta di idee, suggestioni, più che suggestioni, idee com di come si possano organizzare e utilizzare i dati di noi cittadini e come anche il pubblico possa trarne beneficio. Questo articolo che ho sotto mano si chiama Città Preventiva. I dati pubblici possono prevenire le emergenze soltanto rompendo i silos istituzionali. Una visita saltata, un consumo che cambia, un'assenza insolita, segnali piccoli che oggi restano sparsi tra servizi diversi. Metterli in relazione può aiutare il comune a intervenire prima senza trasformare i dati in etichette negli algoritmi in giudici. E si parla soprattutto di anziani o invalidi, laddove ci si accorge che non si va dal medico, dal dentista, per dirne una, piuttosto che i consumi sono strani, al telefono non si risponde, non si pagano le bollette, può essere che qualcosa non vada con il soggetto in questione, per dirne una, e il pubblico potrebbe approfittarne. Cioè potrebbe utilizzare per prevenire piuttosto che curare che vi devo dire, una frattura al femore, presa in tempo è un conto, presa dopo 3, 4, 5 giorni è un altro paio di maniche, giusto per fare un esempio. Poi c'è un altro articolo molto molto simpatico, cioè simpatico, interessante, in cui si parla di mutualizzare i dati, ossia dare in gestione i propri dati per ad un organismo, un sindacato, qualsiasi quello che volete voi, per esempio per fare diciamo automaticamente domanda per prestazioni sociali di cui potete fruire in base all'ISEE, perché al momento la fruizione non è automatica, bisogna comunque far domanda e non tutti sanno tutte le agevolazioni a cui hanno diritto. Quindi, per esempio, e dare a un organismo 10, 20, 30.000, chiamiamoli pacchetti di dati con ISEE, nome e cognome, IBAN e quant'altri, per dirne una, e dare la delega per presentare domanda per prestazioni sociali, vi può salvare tanto tempo e tanta ricerca e può rendere più efficiente la macchina burocratica pure, per esempio. E così via, ripeto, sono articoli molto molto interessanti su quello che possono fare i dati, anche il beneficio che può avere il singolo a mutualizzare il dato piuttosto che tenerlo in cassaforte e ovviamente come far fruttare il dato piuttosto che evitare di farsi spogliare, magari di farsi spogliare del dato, magari è un cambio di prospettiva che, ripeto, è molto molto interessante, perdonatemi la ripetizione, ma ripeto, leggetevi questi articoli e poi fateci sapere a Radio Linux, radiostart.it, e nota bene, la cornice giuridica è già pronta e ce la offre l'Unione Europea. Oh, poi vi segnalo che è uscito Wine, non ho mai capito, 11.18, e ve lo segnalo perché di interessante ci sono, chiamiamola una maggiore compatibilità con Wayland, e dei miglioramenti al motore Direct 3D VK 3D, poi per tutti gli approfondimenti potete controllare su foronix.com o direttamente sul sito di Winwin, o come cappero si chiami. A proposito di uscite, aggiornamenti eccetera, vi segnalo che è uscito Pipewire 1.6.9, il quale migliora la gestione audio di Bluetooth, di jack, del plugin Alsa, del server Pulse e anche altre, penso anche faccia il bucato, occhio e croce. E io spero che arrivi subito nei miei repository, perché ho delle simpaticissime cuffie Bluetooth da attaccare come si chiama, il computer, però l'adattatore Creative nella versione numero 2 o 2.0 funzionava, la mia, che è la 3.0 sotto Linux, ha ben pensato di non funzionare. Poi per i consigli per gli acquisti e regali di Natale, vi segnalo che Valve, quindi Steam, ha appena annunciato che il headset, il sistema da testa, il visore con non so cos'altro che appunto serve a giocare su Steam, è al momento disponibile per la modica cifra di 1060 dollari e passa a salire. Ovviamente se li doveste importare dagli Stati Uniti, ricordate di aggiungere a 1000 rotti dollari l'IVA, la spedizione, le importazioni, cioè le tasse doganali, e tutto il corollario simpaticissimissimissimo.
0: E quindi siamo giunti al termine di questa puntata di Radio Linux. E vi ricordo che Radio Linux potete vederlo anche nell'ambito della sua versione video su YouTube e su peertube.udo. E più o meno usciamo verso le 16 del sabato, minuto più, minuto meno. E ovviamente basta cercare Radio Linux e mettere la relativa data. Ovviamente c'è la versione podcast, che esce invece sul sito del web radio star.it, e ovviamente c'è anche la replica di Radio Linux il lunedì mattina alle ore 10:30. Se ci volete seguire a me e a Carlo su quello che facciamo con Radio Linux, basta che andate su Mastodon.1 e cercate appunto Radio Linux. E allora, vi salutiamo, vi diamo appuntamento al prossimo sabato, sempre alla stessa ora e sempre nello stesso posto, nella stessa web radio. Ciao a tutti da TG e Carlo.

There's no need to get a hit. It's great to be a Nepo kid.

0: come, cioè, a uno dica a che fine, a che scopo, a che serve.
1: Ma no, niente di speciale.

prima di andare sta un po' male, ma nulla di speciale. Davvero, è solo che da qui non è facile viaggiare da soli.

cielo mi circonda e poi si fa più alto. Ma nulla di speciale, ragazzi, è solo che per me non è facile viaggiare da soli. Ovunque si vada, non è facile.

0: E disse: che scema che so. E superai la paura.
1: Yeah. 1, 2, 3.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Ma bella più di tutte l'isola non trovata, quella che il re di Spagna sebbe da suo cugino, il re di Portogallo, con firma suggellata e bulla del pontefice. In gotico latino

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

non è la solita musica. Capito?

There's no need to get a hit. It's great to be a Nepo kid.

Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti. In onda lunedì dalle 22.45 ed in replica il mercoledì alle 12.30 su Radio Start, Sounds Like Freedom.

0: stimmige Stimmen.
1: Globster presenta Philander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start.
0: Verstümmelt, vermessen, vergrößert, multipliziert, morphing.
2: Benvenuti gentili ascoltatori di Radio Start a questa nuova puntata di Philander con Globster, un mix di 90 minuti che vi aggiorna sulle nuove uscite discografiche in ambito di musica elettronica sperimentale a 360 gradi. Cominciamo il nostro viaggio sonoro dalla Germania con la collaborazione tra Bettina Schröder e Stefan Strasser. Nachlassig, arrangierte Frequenzen, 6 files pubblicati dall'etichetta di Augsburg, Attenuation Circuit. Il brano che ho scelto è Tony Svelt.
0: Schwellen, die Kadenzen bilden sich Feuerringe.

Andiamo in Italia con New Risen Throne of Grey Grounds. Esce in CD per l'etichetta italiana 8 Tower Records. Il brano che ho scelto è Grey Grounds 1.

nuovo album dal vivo per il duo siberiano Netland. Ritual of Stone Sun Live 2026. 9 files per l'etichetta di Marsiglia Season of Mist. Ascoltiamo Sotvoreniek.

Sex.

andiamo in Lituania con Soul Massive, Critical Threat Modeling, compact disc pubblicato dall'etichetta dell'Oregon Cryo Chamber. Ascoltiamo Sanctioned Lethal Response.

da Los Angeles Beck, Right Lonesome, nuovo album che esce in CD e LP e files per l'etichetta americana Capitol Records. Ascoltiamo For Your Love.

nuova collaborazione tra lo scozzese David Byrne e gli americani Ghost Train Orchestra. Who is the Sky? Esce in tutti i supporti fonografici e digitali per l'etichetta di New York Matador. Il brano che ho scelto è

Andiamo in Germania con il quintetto The Fats. Beloved MPS Remix. Esce in CD, LP e files per l'etichetta di Amburgo, MPS Records. Ascoltiamo Both Sides Now, Beloved Remix.

Berlino Cocktail Party Effect. Hyde Anatomy, 12 files pubblicati dall'etichetta di Praga Yuku. Ho scelto Need 2.

Questa è l'ultima collaborazione tra il tedesco Alba Noto e il giapponese Ryuichi Sakamoto prima della sua scomparsa. 12 Conversations viene pubblicato in CD e doppio LP dall'etichetta tedesca Noton. Il brano che ho scelto è Conversation 10.

andiamo in Danimarca con Stovfigur. Questo è anche il titolo del nuovo album che esce su cassetta in edizione limitata a 200 copie per l'etichetta statunitense 12K. Il brano che ho scelto è Sort Floor.

Restiamo in Inghilterra con il nuovo album degli Osiric Tentacles. Harmonic Mind esce in CD ed LP per l'etichetta inglese K-Scope. Il brano che ho scelto è Sumipad.

Torniamo in Lituania con Giriu Dvasios. Kūnas, 10 files pubblicati su Bandcamp. Ho scelto Smilksta.

Los Angeles, John Tejada. The Hidden Face, due files pubblicati dall'americana Palette Recordings. Ho scelto The Hidden Face Part 1.

da Frosinone Santos. Mechanism Extended Play, 4 files pubblicati dall'etichetta francese Base Culture Records. Ho scelto Acid Flow.

Torniamo in Germania con Tiger Skin. Image 12 pollici pubblicato dalla tedesca Dirt Crew Recordings. Facciamo girare Image.

Andiamo in Inghilterra con Voral. Sed, due files pubblicati dalla sua etichetta discografica, la Voral Systems. Questa è Sed 220.

da Valencia Pepe. Non-Dualism, quattro files pubblicati dall'etichetta di Berlino International Chrome. Ho scelto Ja Gude.

andiamo in Colorado con Die by the Sword. Swear Remixed, 5 files pubblicati dall'etichetta di Birmingham Mori Records. Questa è Swerve

Torniamo in Inghilterra con una nuova collaborazione tra Sam Binga, Machine Drum e Cisco. Niche Flex, 12 pollici, pubblicato dall'etichetta di Bristol, Pineapple Records. Facciamo girare Look.

da Amsterdam il quartetto Clan of Xymox. Broken Heart, due files pubblicati dall'etichetta di Philadelphia, Metropolis Records. Ascoltiamo Fire.

da Dokkum, il trio da Homesick. What's up with all these Shangri-Las? 10 files pubblicati dall'etichetta viennese Silu Records. Ho scelto Street Sized.

Da Kyoto Stone Staro. Physics, quattro files pubblicati dall'etichetta londinese Fox Poly. Ho scelto Doorkeeper.

Trump, Trump, Trump, Trump, Trump.

Torniamo negli Stati Uniti d'America con la collaborazione tra Rational Soul e Somebody. Mopai Extended Play. Quattro files pubblicati dall'etichetta americana Albion Collective. Ho scelto Mopai Joe Nice Remix.

Londra Otic, Trap Hertz, tre files pubblicati dall'etichetta londinese Solar Body. Ho scelto Unquiet

Nuova collaborazione tra il trio di Leicester Endgame e il DJ di Lisbona, DJ Narciso RS Produsoes. NX2. Files disponibili su tutte le piattaforme digitali o scelte.

andiamo in Spagna con Drop E. Altered Perception Extended Play, 5 files pubblicati dall'etichetta di Barcellona Mind Trip. Ho scelto Altered Perception.

torniamo in Inghilterra con MFS Observatory, visione utopica del mondo, 5 files pubblicati dall'etichetta londinese Observatory Music. Il brano che ho scelto è Move PHG.

andiamo in Canada con il duo Anaxia. Masca esce in vinile per l'etichetta di Milano, Veil. Facciamo girare Masca.

Ultimo brano per questa puntata di Filander da Londra, Shama. Seletal Form, doppio 12 pollici pubblicato dall'etichetta di Berlino Samurai Music. Facciamo girare Intermodulation 2. Globster vi saluta e vi ringrazia, gentili ascoltatori di Radio Start. Vi dà appuntamento con Filander sabato prossimo in diretta alle 21 ed in replica ogni lunedì alle 14. Radio Start, sounds like freedom.

Dal lunedì al venerdì su Radio Start alle 15.30 c'è Dica 33. Tre brani al giorno tratti dall'album della settimana scelto dalla redazione. Dica 33, dal lunedì al venerdì alle 15.30 su Radio Start.

0: Thank you.
1: Merci. Oh, Peter.
2: I used all my French.
1: That was it. Well, there was a great movie that came out about a year and a half ago, directed by Milos Forman, and we did the score for it, and this is a song off of that.
3: Radio Start presenta Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.
4: Va ora in onda Trans Europe Express, dalla viva voce dei protagonisti, la nuova scena della musica italiana ed internazionale. Conduce in studio Paolo Tocco.
5: Un saluto dal vostro Paolo Tocco, che per il quinto anno consecutivo puntuale siede dietro questo microfono. Settimana del 5 ottobre ci siamo, prima grande puntata e sono doverose le premesse. Enza Paterra, un grazie a lei che mi regala il cameo di voce su questa sigla, un saluto a lei ma anche a tutta la bella compagnia teatrale del Teatro Stabile di Palena lì tra i monti d'Abruzzo. E a proposito di sigla, andiamolo a cercare. Lui si chiama Franco Colombo, ho scelto per questa stagione la sua personale rilettura del grande brano dei Kraftwerk. Ne ho scoperto il canale pubblico su YouTube e ci sono ancora poche cose, poche informazioni, quindi insomma andiamolo a stanare. E facciamo un passo oltre dal punto di vista estetico, e sì, perché quest'anno c'è un nuovo sito ufficiale che andrà ad arredare un po' tutto il viaggio. Oltre ad un home page ricca di informazioni, trovate anche il canale di Franco Colombo, ci sono gli ospiti, le anteprime, i dischi, la possibilità di ascoltarli, i libri, una bella interfaccia per vedere tutte le radio che trasmettono regione per regione, anche oltre i confini nazionali, insomma la storia di questo programma, le foto, tanto tanto altro. Segnatelo: www.transeuropeexpressradio.it. E poi ovviamente il grazie che si rinnova ai giornali Raro Più e Book Reporter. Tra le loro pagine anche quest'anno ritroveremo le puntate integrali di Trans Europe Express, mese dopo mese ritroveremo anche le interviste integrali ai vari ospiti, ai vari libri, ai vari dischi, eccetera, eccetera, eccetera. E a chiudere, forse il ringraziamento però più importante va alle radio. Sono oltre 100 situate in Italia, in tutte le regioni italiane, ma anche all'estero. Sono oltre 100, dicevo, che quest'anno stanno trasmettendo ogni settimana Trans Europe Express. A tutti voi, ancora una volta, grazie. Senza di voi tutto questo non avrebbe senso, quindi partiamo subito. Partiamo con i fuochi d'artificio, anzi con un fuoco sacro. Parlare con lui per me ha significato anche rivedere tante delle sue canzoni, dei suoi testi, perché dopo la chiacchierata è come se avessero preso una faccia nuova. Tantissima delicatezza, un amore per la vita, una potenza, una sintesi, un'eleganza, parole quotidiane usate in modo artigiano. Si intitola appunto Fuoco Sacro e apro così la quinta stagione di Trans Europe Express, la apro regalandovi un estratto, piccolo estratto della lunga chiacchierata che ho fatto con Bungaro in occasione appunto di questo nuovo disco di inediti. L'intervista integrale la troverete sulle pagine di Raro Più del mese di luglio. Il capostazione sta fischiando, tutti a bordo, si parte. A Trans Europe Express con noi c'è Bungaro. Ciao Antonio.
6: Eccomi qua, ciao a tutti.
5: Ciao, ciao, ciao, ciao, che piacere, davvero, te lo dicevo fuori onda, un gran disco, davvero un gran disco. E io amo correre a latere, no, cerco sempre strade di lettura mie, personali, anche molto emotive. Ti affido qualche impressione, vediamo che ne pensi. Io voglio partire da quello che sulle prime sembra un contrasto forte, ma poi un dettaglio decisamente poetico, la copertina. Il fuoco sacro di tutto, secondo me, sta anche nella copertina, queste due tenaglie, questi due attrezzi di lavoro, il ferro, il capitalismo, se vogliamo, l'industria, che poi nella grafica sembrano umanizzarsi, ma non solo come persone, ma come anime che si ammorbidiscono, un po' si piegano e si concedono l'incontro.
6: Ecco. Bellissimo, questa mi piace veramente tanto, perché è quello che penso anch'io.
5: Vedi?
6: Perché queste due pinze, io sono un amante di, vado spesso nei mercatini, trovo oggetti particolari, la mia casa è piena di cose veramente particolari.
5: Bello.
6: Una delle mie passioni, tra le tante, anche se sono un collezionista di piante grasse, mi piace molto la natura, però lì in quel caso mi sono innamorato di queste due pinze, qualcuno le chiama tenaglie.
5: Ah, okay.
6: E chiaramente le ho prese e gli ho detto, devono, secondo me hanno un'anima, le ho portate da un fabbro, gli ho piegato queste gambine, le ho messe su una specie di panchina, e quando le ho viste, poi me le sono portate a casa, è diventato un oggetto che guardavo spesso.
5: Quando, ma quindi è un oggetto vero? Io pensavo fosse una grafica.
6: Sì, ce l'ho in casa.
5: Ah,
6: no.
5: Penso
6: no,
5: te.
6: No.
5: Okay.
6: No,
5: ok.
6: No, è autentico come spero lo sia il disco.
5: Beh, certo. Certo.
6: E chiaramente, quando poi ho costruito la mappa di questo disco, ho subito... non avevo le canzoni, non avevo i testi, non avevo le musiche, avevo un desiderio profondo e gli ho dato subito un titolo, Fuoco Sacro, e ho subito immaginato che quella doveva diventare la copertina del disco, e mi ha dato un input incredibile, perché avevo un titolo così impegnativo, di certo, grande responsabilità, però il titolo mi è venuto facile perché io lo conosco troppo bene, questo fuoco sacro, perché ci sono nato da piccolo, tutti abbiamo questa possibilità, no? Quando veniamo al mondo abbiamo questo fuoco che non lo conosciamo all'inizio, no? Però è il fuoco del sentimento, del desiderio, della percezione, della fragilità, questo fuoco che si muove ma tu ancora non sai come, certo, domarlo. E finalmente io l'ho sempre portato con me in tutto quello che faccio, da anni che scrivo, che amo questo lavoro, ed è, la mia anima era pronta per questo titolo, perché è un fuoco, bello, che adesso incendia la mia vita in maniera equilibrata, in maniera sana, come il percorso che ho fatto in questo disco. E poi ho iniziato a scrivere dei nomi, una mappa che, di nomi che io sento in casa mentre faccio colazione, quando leggo, quando la sera o l'inverno quando accendo il camino, sono nomi di talenti umani, di artisti che io stimo tanto, chiaramente azzardando anche dei nomi che erano talmente difficili poi da abbracciare, invece tutta quella mappa è stata realizzata.
5: Che bello.
6: Tutti artisti, bello, che sono venuti gratuitamente, prima di tutto, e perché hanno amato il progetto, e questa cosa qui mi ha dato molta forza. È stato un disco, sono 2 anni di lavoro, di viaggi, Rio de Janeiro, Francia, Italia, studi di registrazione, cioè diciamo che è stato un grande viaggio, una grande avventura, però poi alla fine, quando me lo sono ritrovato davanti il disco, ho detto, così lo volevo, cioè,
5: bello,
6: è andata bene, perché ci ho creduto in maniera profonda, in maniera sentita, e si sente che non sono duetti ma sono condivisioni con tutti questi meravigliosi artisti che hanno partecipato a questi inediti, a questo viaggio.
5: Altra impressione, che poi anche, se voi, si ricollega anche a questa copertina, che l'ho trovato un disco delicatissimo, sembra muoversi davvero in punta di piedi, quasi che non vuole disturbare, anche quando per esempio con Jovanotti sostieni dinamiche un po' più sostenute, no? Però l'ho trovato davvero un disco delicato, come l'apertura, me lo ricorderai, il titolo?
6: Sì.
5: È un manifesto, come fosse una preghiera di attenzione al fuoco sacro delle piccole cose.
6: Sì, è vero. Guarda, mi fa piacere, si capisce, si sente, e ti ringrazio che l'hai assorbito, l'hai respirato, perché c'è una io la chiamo delicatezza potente, perché è un po' come la gentilezza o come la mia madre dice la garbatezza in Puglia, no?
5: Sì.
6: Essere avere quando sei garbato, che non vuol dire essere un bravo ragazzo, non ha a che fare con il buonismo, ma ha a che fare con un sentimento disarmante che oggi è sempre meno alla luce degli occhi, del cuore, della mente, perché la musica fa tanto rumore, no?
5: Certo.
6: E a volte con delicatezza scuoti molto di più chi c'è dall'altra parte.
5: Senti, spero di farti anche regalare un sorriso. Io ho un intercalare che arriva un po' dalle mie abitudini qui in Abruzzo, che non te lo dico in dialetto perché non ha senso, ma comunque il senso è quando ti stupisci, sai, quando uno ti prende a schiaffi in senso bello, no? Che ti stupisce all'improvviso, dici ma serio fai, no? E
6: sì.
5: Io ho come abitudine ascoltare i dischi senza il primo ascolto, non voglio sapere niente, non voglio avere il disco tra le mani, non voglio leggere i titoli, non voglio il primo ascolto lo faccio così. Quando a un certo punto è arrivata 23 maggio, quando è arrivata la voce di Antonio Montinaro, poi la sorella che mi ha dato poi in quel declamare le coordinate di ciò che stavo ascoltando, ho detto alta voce riferendomi a te, ma serio fai? Brividi. Ci sono quegli ostinati, sono quegli ostinati che mi riportano in un certo film, no? Il sax di Casarano,
6: sì,
5: che
6: sì.
5: Diventa un poliziesco anni 90, poi questa voce che sembra una preghiera, è bellissimo.
6: È
5: un momento di rottura del disco. Senso
6: è un
5: bello,
6: momento di rottura, ma anche un momento di rottura sul palcoscenico. Perché
5: okay.
6: Questo avviene nel concerto, perché poi Matilde mi ha donato un video emozionante, straziante, commovente e potente,
5: okay.
6: Dove noi proiettiamo il pezzo con le loro voci, non suoniamo sul palco, ma rendiamo onore alla memoria, perché il 23 maggio è anche il mio compleanno.
5: Ah, ok, non lo sapevo.
6: Sì, parte tutto da lì.
5: Caspita.
6: 23 maggio è il mio compleanno, e io nel 92 rimasi profondamente disarmato, scioccato, perché poi nel 92 io festeggiavo i miei 28 anni e mi ricordo che avevo preparato una festa, non festeggiai e dissi è finita, perché l'ho visto come le Torri Gemelle, Falcone e Borsellino, però poi c'è una magia scritta, io credo che sia tutto scritto. A distanza di anni ho incontrato in un mio concerto Matilde Montinaro, che era in mezzo al pubblico, me l'aveva presentata Raffaele Casarano, siamo diventati amici, abbiamo fatto proprio un patto di sangue, e lei mi chiese di scrivere una canzone. Io dissi guarda, non me la sento, perché un argomento così per ricordare la strage di Capaci, ricordare tuo fratello, mettermi lì a cantare una canzone, penso che non lo farò mai, se succede altro te lo faccio sapere. E poi ho scritto questa composizione con mio fratello Max Calò, eravamo lì mentre lui arrangiava gli archi, ha arrangiato gli archi del disco. A un certo punto ho detto a mio fratello ferma tutto, c'ho il pezzo per ci siamo messi lì, abbiamo arrangiato, perché il disco ogni controllo, ogni nota doveva passare dentro la mia anima, e sono stato molto esigente in tutto questo, perché tutto doveva scorrere in maniera credibile. Quando poi è uscito fuori l'arrangiamento, il pezzo, ero estremamente emozionato. Poi ho incontrato Matilde e gli ho detto: Matilde, adesso sarai tu la protagonista, perché io voglio essere uno spettatore. E scrivi una lettera ad Antonio, a tuo fratello. Poi anch'io mi chiamo Antonio, salentino come me, stessa età, stessa generazione. E poi mi ha parlato tanto del fratello. Io a un certo punto è lei che mi ha detto: guarda, io ho delle interviste di Antonio, se tu te la senti di ascoltarle. Ho detto sarebbe bello che lui aprisse, li vorrei far incontrare in questa canzone, in questa composizione, e così è stato. Ma la cosa più incredibile di tutta questa storia è che lei, essendo molto amica di ti faccio un nome che non ti dice niente, ma è un nome importantissimo, Tony Gentile. Tony Gentile è il fotografo che ha scattato la foto di Falcone e Borsellino, la foto iconica.
5: Ah, quella iconica, quando gli diedero il biglietto con la minaccia di morte.
6: Sì, sì, quella foto mentre loro, quando loro ridono, sorridono, è la foto che ha fatto il giro del mondo,
5: sì,
6: no?
5: Sì.
6: E gli ha fatto ascoltare a Tony Gentile questa musica, lui era emozionato, lui poi ha fotografato tutti i papi, è stato in giro con Wojtyla, Papa Francesco, ma tutta la scena purtroppo siciliana, Delitti, da Totò Riina, tutto. A un certo punto lui mi ha voluto conoscere, e adesso lui si è trasferito a Roma e mi ha donato una foto di Antonio Montinaro e Falcone in mezzo alla gente che ho messo nel mio nel CD, che abbiamo fatto sia il vinile che il CD. Sì. Però se tu ci pensi, questo non prendeva più la macchina fotografica da anni e un giorno mi ha chiamato, mi ha detto ho voglia di fotografarti, è venuto qui a casa mia, abbiamo mangiato la cucina pugliese, perché io cucino bene, tra l'altro mio papà
5: mi sto invitando allora.
6: sì ma scherzo, quando sei a Roma vieni, e io poi amo cucinare perché sono cresciuto nelle cucine dei ristoranti. Bellissimo. E mi ha fatto delle foto che sono queste foto che girano anche credo che ti arriveranno delle foto per il giornale, che sono di Tony Gentile.
5: Ma quindi quella foto con i cactus giganti è casa tua?
6: No, quella foto con i cactus giganti, anche se io a casa mia ho dei cactus giganti, è stata fatta alla Cutura da Fabio Serino, che è un fotografo salentino. È un posto incredibile dove ci sono tutte piante grasse rarissime, è un parco, io ci sono sempre andato, ho detto un giorno ci voglio tornare, e lì quella foto lì l'ho voluta fare lì dentro.
0: La paura è qualcosa che tutti abbiamo. Chi ha paura sogna, chi ha paura ama, chi ha paura piange. È un sentimento umano. È la vigliaccheria che non si capisce e non deve rientrare nell'ottica umana. Io, come tutti gli uomini, ho paura, indubbiamente. Non sono vigliacco. Me ne sarei già andato.

Antò, un tempo lunghissimo ci separa da quel 23 maggio 1992. Era un giorno come tanti e lungo l'autostrada A29 la tua auto correva veloce. Il rombo sovrastava il suono del vento caldo di Sicilia, come se nulla potesse fermarla. La strada che percorrevi ti conduceva verso un futuro che nessuno poteva prevedere. All'improvviso un boato, 500 kg di tritolo, esplodono sotto l'autostrada che porta a Capaci. La terra trema, la tua auto è sollevata da una forza immensa, le lamiere si piegano, si disintegrano nell'aria come fossero carta straccia. Il 23 maggio 1992, il destino ti aveva raggiunto come una crudele velocità. Quel giorno la vita ci ha sorpreso, segnato e forse anche cambiato. Quei 500 kg di tritolo sono entrati violentemente in casa nostra e da allora niente, dico niente, è stato più come prima. Il 23 maggio 1992, fratello mio, è una di quelle date che ha segnato la fine di una vita, ma anche l'inizio di una storia. La tua, quella di Antonio Montinaro.

0: E questa era proprio 23 maggio con lo splendido sax di Raffaele Casarano, la voce recitante di Matilde Montinaro, sorella di colui che abbiamo ascoltato all'inizio nell'audio originale, Antonio Montinaro, caposcorta di Giovanni Falcone, anche lui vittima di quella strage del 23 maggio. E torniamo a bordo del Trans Europe Express, torniamo dentro le pieghe di questo nuovo disco di Bungaro.
1: Ti cito perché in quel momento mi hai regalato una lacrima, maledetto. Allora, e poi succede che fai finta di niente, ti convinci che non è più importante, ma non sorridi come sorridevi e non sai piangere come piangevi. E poi succede che chiediamo scusa a tutto quello che non siamo stati. E ho messo questo passaggio dopo l'argomento del 23 maggio perché secondo me sul tema resti tantissimo. E quindi volevo chiederti, forse non so se sono troppo invadente, me lo dirai, però quanto
2: scherzi.
1: È tua questa canzone, quanto è biografica?
2: Beh, questa canzone in realtà, voglio essere molto sincero,
1: sì.
2: Io adesso ti stupirò perché la canzone ha un argomento ben preciso. Allora, io ho realizzato, sai, per essere felici devi avere il coraggio di essere felice nella vita, scegliere quello che ti piace,
1: sì,
2: anche nei momenti di grande difficoltà, e fino in fondo è una vocazione, non è solo un fuoco sacro,
1: certo,
2: è una cosa che è più forte di te, comunque andrà, quella cosa non riesci a mollarla, è come la chiamo la droga della vita, no?
1: Sì.
2: La musica, la scrittura, cantare, esprimersi, no? E io lo faccio da tanti anni, con momenti di difficoltà, momenti di grandi successi, momenti di grande gioia, però ho creato quell'equilibrio tra cose successe incredibili, premi ricevuti, tutto, però ho sempre detto devo tentare un giorno, quando non ci sarò più, come disse Don Ciotti, un giorno mi disse questa cosa qui mentre scrivevo il pezzo di Libera, dell'associazione Libera,
1: uh-huh,
2: e mi ha detto: ricordati che nella vita bisogna morire credibili, no?
1: Sì.
2: E per me la credibilità, sì, la coerenza è il successo più grande che puoi ricevere dalla vita, capito? Cioè, la stima,
1: sì,
2: stimarsi,
1: sì,
2: imparare ad amarsi, come disse una mia canzone, è un allenamento difficile che devi fare ogni giorno, e questa cosa alla fine ci sono riuscito, ho realizzato quello che amavo, una casa in campagna che costruita con grandi sacrifici, un piccolo trullo romantico tra Austuni e Carovigno dove vado ogni tanto e mi fermo qualche mese giù nella mia Puglia, e fare il mio lavoro scegliendo, dicendo sì o dicendo no. E per fare questo c'è un caro prezzo da pagare nella partenza del viaggio, però se hai qualcosa da dire nel tempo, la vita ti ripaga, ti riconsegna tutto quello che hai desiderato, fino ad arrivare oggi a Fuoco Sacro. Quando io ho scritto Pallone di Cuoio,
1: sì, che è la canzone che abbiamo citato,
2: sì, tra l'altro c'è un bellissimo assolo di Paolo Fresu,
1: certo,
2: in realtà io in questi anni ho conosciuto ma tante persone che avrebbero voluto fare altro nella vita,
1: ho capito perché mi hai regalato una lacrima, hai capito,
2: sì,
1: perché, no? Perché
2: sì,
1: in fondo
2: sì,
1: mi sono rivisto tantissimo.
2: Sì, ma guarda quante ce ne stanno. L'80% dell'essere umano, il 90%,
1: sì, sì, è vero,
2: se avessi
1: vero
2: fatto, io avrei voluto, ma anche gente, professionisti, dentisti, dottori, ma tanti, gente che,
1: certo,
2: lavora in banca, che magari erano dei grandi musicisti, che non hanno avuto il coraggio di essere felici. Allora quello lo chiamo pallone di cuoio che gridava ti amo, il sogno americano, questo pallone di cuoio che atterrava a New York, di gente che è andata in America poi se n'è tornata perché non ce l'ha fatta. Io parlo di grandi professionisti non solo nella musica, e allora ho avuto questo questa illuminazione, no? E poi succede quando io li incontro, che fanno finta di niente, però non piangono come piangevano, non sorridono come sorridevano, e poi alla fine chiedono scusa a tutto quello che non sono stati mai. Sì. È un pezzo molto, molto forte, anche quando l'ho cantato in studio facevo fatica, perché so cosa vuol dire rinunciare e magari anche a delle grandi sicurezze per inseguire un sogno, no? Ed è non è solo il sogno dell'arte, del musicista, del cantatore, ma anche il sogno di chi, ti faccio un esempio, voleva aprirsi una macelleria con la carne biologica,
0: certo,
2: e poi
0: certo.
2: Magari invece lavora fa un lavoro che non ama e non vede l'ora di tornare a casa, ma è pieno. Questa cosa qui è un omaggio e una verità, perché è una verità che ho voluto raccontare in maniera delicata, in maniera poetica, perché sono degli esseri speciali che non hanno avuto il coraggio di come dico io, di volare con i piedi per terra.
1: Grazie Bungaro, grazie di cuore per il tempo che mi hai dedicato, davvero grazie.
2: Grazie a voi. Ascoltate Fuoco Sacro, mi raccomando.
3: C'è un pallone di cuoio già sgonfio da tempo, chiuso dentro un garage dove il cielo si è spento. Il pallone tirava, giocava veloce, ma sbagliava i rigori, gli tremava la voce. C'è un pallone di cuoio che gridava ti amo, disegnava il futuro che sembrava lontano, con quegli occhi poeti rubava nei sogni, poi spariva col vento in un bar senza vetri. Un pallone di cuoio lasciato in un prato, o a viaggiare su un treno direzione qualcuno. Un pallone che hai perso non è più ritornato, ma ti sveglia di notte e ti sbatte nel cuore.

C'è un pallone di cuoio che atterrava a New York, dentro un monolocale quasi fuori dal centro, con un pezzo di sole chiuso dentro le mani. Non riusciva a volare e rimandava a domani. Un pallone di cuoio con l'anima a pezzi, non ha avuto il coraggio di amare davvero. Un pallone in silenzio non sa più cosa dire, ma ti sveglia di notte, non ti lascia.

E questa era Il pallone di cuoio con un preziosissimo Paolo Fresu a contorno. Finisce così questa prima puntata del Transeuropa Express. Vi ricordo che quella che avete ascoltato è solo un piccolo estratto, l'intervista integrale a Bungaro la ritroverete invece spulciando le pagine di luglio di Raro Più, quindi andatelo a recuperare. Il treno è lanciato, si parte. Settimana prossima due grandi cantautori di questo tempo moderno, da una parte la poesia di Luciano D'Abruzzo e dall'altra, con il suo esordio vincitore della Targa Tenco come miglior opera prima di questo 2026, c'è Pigi da Polo Tocco. È tutto, alla settimana prossima, ciao!

0: ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Filander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.
1: His mind is now yours. What do you want?

Sono seduta al mio banco tranquilla. Vedo un tipo che si avvicina. L'ho sognato e sperato per così tanto tempo, che ora sta accadendo e non mi sembra vero. Un savoir-faire da gallerista d'arte. Mi bracca io e Dio che sogno in grande. E Dio ha fatto la sua parte. Sai che io posso piacere ad un tipo più grande. E poi mi spinge via. Sono paralizzata, una fotografia. Dove però non rido, è fredda come una statua. Mi punta il dito contro e poi urla. Torna da dove sei arrivata, papà. L'aveva detto, fanno di tutto per ricordarti che sei diverso. Eravamo solo bambini, però hai sparato lo stesso.

sparano sono sempre gli altri che sparano. Le voci nella testa dicono che non sono abbastanza, che sono niente. Mi giudicano. Mi offuscano la vista e non mi fanno godere delle cose belle. Ma nascono da me. E per farle tacere, la pistola, devo puntarla contro me stessa. Cerco la forza per prendere la mira, zittirle per poter fiorire, evolvere. Non è facile, non lo è mai stato, però alla fine vinco io e sparo lo stesso.

le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.

0: Evan Oberlon, trombone, y'all. David Bodie, saxophone.
1: Radio Start, la tua web radio.
2: Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

0: not trying to tell
1: me. Yes, I am telling you.

date, stavo senza cash. E voglio vivere col rap, ma devo vivere sul web, è come vivere sul set. Se inventassi una storia meglio di questa, senza la noia cliché dell'adolescenza, scoprirei che a gran parte non interessa. Io ho scelto l'arte per vendere la mia merda. Ma se tenessi ogni cosa nella mia testa, voi potreste pensare che sia normale che vi sorrida con tanta delicatezza e non sapreste perché non vi faccio male. Io voglio una barca grossa come una casa e volevo solo una casa fra grossa come una casa. Ma una sola stanza in due quant'era piccola. La notte il letto scricchiola e al mattino ci si sfasa.

direi che lo saprei se fossi ok, ma non direi che sei flirt, le sei shell, sono ok, ma poi chi sei? Boh, io me lo chiedo ancora, e da più o meno allora, io non mi siedo a scuola, e vado a 100 all'ora, e ho avuto qualche contatto.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti. In onda lunedì dalle 22.45 di replica il mercoledì alle 12.30 su Radio Start, Sounds Like Freedom.

get a hit. It's great to be a Nepo kid.

Radio Star.

Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Father and Sons qui su Radio Start, il classico lunedì, dico sempre, di Radio Start, che inizia con me, Chicco Giraldi, prosegue poi con il maestro Stefano Taglietti e Clocks and Clouds, uno dei programmi, diciamo, più ascoltati di questa fantastica radio che ormai si sta avvicinando piano piano al decimo anno di attività. Questa sera la struttura di Father and Sons cambia un po', di solito, insomma, mettiamo brani abbastanza brevi, 3, 4, 5 minuti, si arriva massimo a 7. In questo caso, per il musicista, il compositore che presentiamo questa sera, visto le composizioni quasi sempre sforano almeno i 20 minuti, avremo solamente 5 interventi dove appunto ascolteremo le sue opere più famose. E chi è l'ospite di questa sera di Father and Son? L'ospite di questa sera di Father and Son è Aaron Copland, nato a Brooklyn nel 1900 da una famiglia di immigrati ebrei lituani e scomparso appunto a 90 anni nel 1990. Lui è riconosciuto come una figura monumentale della musica colta statunitense del Novecento, comunemente insignito del titolo di decano dei compositori americani. La sua traiettoria artistica inizia a Parigi nei primi anni venti, dove diviene il primo allievo americano della celebre insegnante Nadia Boulanger. In territorio europeo, assorbe la lezione del rigore contrappuntistico, l'uso delle strutture neoclassiche di Igor Stravinsky e le prime pulsioni del jazz. Tuttavia, è nel corso degli anni 30 che Copland attua una consapevole svolta estetica, teorizzando la cosiddetta semplicità imposta, una deliberata reazione all'ermetismo delle avanguardie europee volta a definire un linguaggio sinfonico democratico, accessibile e autenticamente autoctono. Con le sue composizioni, Copland plasma l'immaginario sonoro del paesaggio americano e del mito della frontiera, producendo capolavori che ascolteremo tutti in questa puntata, ovvero sia Billy the Kid nel 1938, Rodeo nel 1942, Appalachian Spring del 1944, e quest'opera è stata insignita addirittura del premio Pulitzer, affiancati da pagine celebrative come l'apertura di questa sera, Fanfare for the Common Man, e il ritratto sinfonico di El Salón Mexico. Accanto alla grande pagina orchestrale, Copland poi dimostra una straordinaria sensibilità introspettiva in composizioni urbane che ascolteremo in chiusura, Quiet City del 1939, ed esercita un'influenza decisiva sul cinema di Hollywood, conquistando anche il premio Oscar nel 1950 per la colonna sonora dell'Ereditiera. Nonostante le persecuzioni politiche subite durante la psicosi anticomunista del senatore McCarthy, il cosiddetto maccartismo negli anni 50, l'autore ha proseguito un'instancabile ricerca formale che lo ha portato poi, nella fase matura, a riabbracciare l'astrazione seriale e la dodecafonia. Ascoltiamo adesso Appalachian Spring, uno dei suoi capolavori. Fu commissionata nel 1944 dalla coreografa Martha Graham, famosissima, per una piccola orchestra da camera di 13 strumenti, ma la partitura poi fu riorchestrata da Copland nel 1945 per grande orchestra sinfonica, sotto forma di suite, e come ho detto, ha conquistato il premio Pulitzer per la musica. Dal punto di vista analitico, la composizione si struttura in sezioni contigue, ma cromaticamente ben definite. C'è l'apertura che si fonda su un'atmosfera che crea una sensazione di staticità spazio-temporale, evocando il paesaggio rurale della Pennsylvania del XIX secolo. Poi ci sono diverse sezioni centrali, dove si alternano ritmi sincopati e rapidi sbalzi dinamici che descrivono i sentimenti dei pionieri fra timore religioso ed esultanza. E poi c'è proprio il climax, il momento, diciamo, più forte. In questo momento sviluppa un tema con 5 variazioni basato sull'inno del 1948, Simple Gift. La melodia viene poi presentata al clarinetto solo e successivamente sottoposta a un rigoroso processo di amplificazione orchestrale con un monumentale tutti insieme finale, prima che questa suite, appunto Appalachian Spring, si chiuda nel clima elegiaco dell'inizio. Quindi ascoltiamo questa una delle 5 composizioni più famose dell'ospite di questa sera, ovvero sia Aaron Copland, e il brano che andiamo ad ascoltare, la suite è Appalachian Spring.

Un aspetto paradossale della figura di Aaron Copland risiede nel fatto che il padre del mito sinfonico del Far West fosse in realtà un compositore ebreo nato a Brooklyn nel 1900, cresciuto tra i ritmi urbani di New York e privo di qualsiasi familiarità con la cultura rurale americana. Quando nel 1938 il mecenate Lincoln Kirstein gli propose di scrivere la colonna sonora per un balletto sulla figura del fuorilegge William Bonney, noto come Billy the Kid, Copland rifiutò inizialmente l'incarico, ritenendo la musica folk dei cowboy banale e distante dal proprio linguaggio. Fu la consultazione delle antologie di canti popolari racconti da John e Alan Lomax alla Biblioteca del Congresso a fargli cambiare idea. Copland, però, non si limitò a citare i temi tradizionali, ma li sottopose a una profonda decontestualizzazione armonica e ritmica, applicando tecniche mutuate dall'avanguardia europea, dopo i suoi studi appunto parigini con Nadia Boulanger.

espressioni. Infatti Copland impiega il rullante con il rimshot, ossia i colpi sul cerchio, gli staccati secchi degli ottoni e le sincopi dei legni per riprodurre proprio l'impatto timbrico e fonico dei colpi di arma da fuoco. E fine, c'è l'epilogo. Ritorna al materiale tematico iniziale, sancendo il riassorbimento della figura del fuorilegge all'interno dell'immensità del paesaggio americano. E quindi andiamo ad ascoltare proprio questa suite, Billy the Kid, registrata appunto nel 1938 dalla New York Philharmonic, diretta da Leonard Bernstein.

Nel corso della sua carriera, Aaron Copland venne rinominato dalla critica musicale il decano dei compositori americani. Oltre alla produzione sinfonica e da camera, promosse infatti la musica dei suoi contemporanei attraverso i cosiddetti Copland Session Concerts e svolse un ruolo fondamentale nella nascita della musica da film per Hollywood, vincendo anche il premio Oscar nel 1950 per la colonna sonora dell'Ereditiera. Negli anni 50 e 60, terminata la sua fase populista, Copland sarebbe poi ritornato all'astrazione seriale e dodecafonica con opere come Fantasy e Inkscape, dimostrando la versatilità del suo magistero compositivo. Andiamo ad ascoltare un'altra, diciamo, composizione tra le più famose appunto di Aaron Copland, ovvero sia Rodeo. Fu sottotitolato The Courting a Burn Ranch, commissionato nel 1942 dalla coreografa Agnes de Mille per il balletto russo di Monte Carlo. La versione concerto, denominata Four Dance Episodes, estrae quattro momenti chiave del balletto. Uno è Baccarat Holiday, li cito in sequenza di come li andremo ad ascoltare. Baccarat Holiday è strutturata su un tempo molto rapido. Poi c'è il Choral Nocturne, che rappresenta la sezione lirica e introspettiva. Copland riduce la tavola orchestrale a timbri cameristici, affidando ai legni e agli archi armonie di impianto impressionista. Poi c'è un valzer, Saturday Night Waltz, e questo ricrea l'atmosfera di una balera rurale. Infatti l'introduzione si apre con un effetto straordinario, l'effetto degli archi che intonano le corde a vuoto, simulando appunto l'accordatura degli strumenti, prima di sviluppare un lento valzer guidato dal corno e dall'oboe. L'ultimo movimento, il quarto, è Hoe Down, una delle pagine orchestrali più celebri del Novecento americana, basata sulla trascrizione di un brano per violino tradizionale, Bonaparte's Retreat, suonato dal violinista William Stepp, e questa traccia si sviluppa su un ostinato ritmico fuori tempo, sottolineato dai pizzicati degli archi. In questo caso andiamo ad ascoltare un'incisione appunto con la San Francisco Symphony Orchestra diretta dal direttore appunto Michael Tilson Thomas, e quindi andiamo ad ascoltare proprio questo, diciamo, rifacimento per concerto della composizione fatta per il balletto Rodeo.

Sui temi trattati da Aaron Copland non c'era solamente l'aspetto rurale degli Stati Uniti. Infatti, nel percorso intellettuale del compositore, l'interesse per la musica dell'America Latina occupa un posto rilevante, legata sia al concetto politico e culturale di panamericanismo, sia all'amicizia fraterna con il compositore e direttore d'orchestra messicano Carlos Chavé. Durante un viaggio a Città del Messico nel 1932, Chavez condusse Copland all'interno di una nota sala da ballo popolare, chiamata El Salón Mexico. L'impatto con l'ambiente, i ritmi e la musica dal vivo spinsero Copland a realizzare un ritratto orchestrale del paese. Inoltre c'era l'impegno politico di Copland negli anni 30. Lui era molto vicino agli ambienti del Popular Front e al sostegno della cultura proletaria, e questa fu la causa principale dei problemi che avrebbe poi incontrato negli anni 50, quando venne convocato e schedato dalla commissione d'inchiesta del senatore Joseph McCarthy durante la psicosi anticomunista, appunto, americana, che fu chiamata appunto il McCarthyismo. Composto tra il 1932 e il 1936, El Salón Mexico fu eseguito in prima assoluta nel 1937 dall'Orchestra Sinfonica del Messico, diretta dallo stesso amico Chavez. Sotto il profilo formale, l'opera non utilizza citazioni letterali di musica folcloristica messicana, bensì rielabora alcuni temi popolari tratti da un'antologia scritta da Ruben Campos, tra cui spiccano El Mosco, El Palo Verde e La Jesusita. C'è una caratteristica, c'è una tecnica del montaggio. Infatti, Copland adotta un procedimento analogo al montaggio cinematografico, affiancando frammenti melodici eterogenei senza transizioni tradizionali di composizioni per orchestra. Inoltre, ci sono delle metriche che cambiano di continuo, infatti, i cambi di tempo avvengono a livello di ogni singola battuta, creando uno spostamento continuo. E l'orchestrazione è, diciamo, è caratteristica, chiaramente adattata per riprodurre un po' le sonorità latine. Risalta infatti l'uso del clarinetto piccolo con un registro acuto che ha proprio il sapore di una banda di strada, coadiuvato da classiche percussioni latine, tra cui la gran cassa a secco, i sonagli e le percussioni di legno, che restituiscono proprio il carattere urbano e festivo dell'ambiente messicano. Per quanto riguarda diciamo, El Salón Mexico, andiamo a ascoltare un'esecuzione della New Philharmonia Orchestra diretta dallo stesso Aaron Copland. E quindi andiamo a ascoltare El Salón Mexico.

Bene, siamo arrivati in chiusura di questa puntata di Father and Sons, un po' particolare, dedicata al compositore Ark Copland. A seguire, dopo, come prassi, l'ascolto dell'ultima, diciamo, composizione, c'è il maestro Stefano Taglietti con Clocks and Clouds, quindi vi invito assolutamente a non staccarvi dalle frequenze digitali di Radio Start. Da allora abbiamo ascoltato gran parte, diciamo, delle composizioni più famose di Aaron Copland, però bisogna completare proprio l'analisi del suo linguaggio e quindi è necessario esaminare il suo rapporto con la drammaturgia teatrale e con l'isolamento dell'uomo nella metropoli moderna. Infatti ricordiamo, nonostante appunto lui abbia esaltato gli aspetti dei paesaggi rurali, diciamo, degli Stati Uniti e anche del Messico, come abbiamo visto, lui comunque era nato a Brooklyn e Copland mantenne un profondo legame con la cultura newyorkese. Nel 1939, poi, fu ingaggiato dal Grove Theatre, celebre compagnia d'avanguardia fondata da Harold Klarman e Lee Strasberg, per scrivere le musiche di scena di un dramma teatrale, Quiet City, scritto da Irving Shaw. La piece raccontava la storia di un giovane trombettista che, attraverso i suoni del suo strumento, nella notte newyorkese, dava voce alle angosce, ai dubbi morali e ai pensieri inespressi dei vari personaggi della città. Sebbene la produzione teatrale fu chiusa solo dopo poche repliche informali, Copland recuperò il materiale l'anno seguente, rielaborandolo sotto forma di concertino per tromba, corno inglese e orchestra d'archi. E infatti la partitura di Quiet City si distacca dalle ampie scritture sinfoniche dei balletti western per approdare a un intimismo molto essenziale. C'è l'impianto timbrico che è particolare, diciamo, rispetto alle sue composizioni. Infatti si fonda esclusivamente sul dialogo costante tra la tromba, che rappresenta la dimensione interiore e nevrotica del personaggio principale, e il corno inglese, che invece esprime un lirismo malinconico e contemplativo, sostenuti però da un tappeto armonico degli archi. La stessa struttura armonica è differente rispetto alle sue composizioni, perché Copland impiega frequenti oscillazioni modali. E poi c'è lo sviluppo melodico. La tromba esegue un motivo ribattuto pianissimo, caratterizzato da, diciamo, inflessioni di derivazione ebraica, ma anche di umori di sapore blues, tipici del jazz di New York. E l'orchestra d'archi non svolge un ruolo di semplice accompagnamento, ma crea tensioni cromatiche ad ampio registro, evocando l'architettura verticale ed estraniante della metropoli di New York durante la notte. E quindi chiudiamo questa puntata dedicata a Aaron Copland con questa sua composizione, Quiet City, per tromba, corno inglese e orchestra d'archi, diretta anche questa volta da Leonard Bernstein, con Philip Smith alla tromba, Thomas Stacey al corno inglese e la New York Philharmonic Orchestra. Buon ascolto di Quiet City e buon ascolto a seguire del maestro Stefano Taglietti con Clocks and Clouds. Father and Sons torna come sempre lunedì prossimo.

buonasera a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Radio Start. Questa è Klotz & Klaus ed è la puntata numero 418. Al microfono Stefano Taglietti e alla regia Chicco Girardi. Inizieremo oggi con la programmazione di un pezzo di una compositrice italiana, ma che si è preparata internazionalmente anche fuori dall'Italia, per esempio in Francia, e parliamo di Cristina Papi. Classe 1972, è una compositrice, pianista, ma anche artista visiva. Infatti questo aspetto dell'arte visiva entra nella sua musica in maniera molto importante. Intanto ha compiuto studi universitari in conservatorio a Siena e a Firenze e poi si è specializzata all'estero, anche sta completando un dottorato di ricerca in creazione musicale presso l'Università di Parigi di Saint-Denis, e c'è un progetto in corso che si chiama Alchimia. Dunque la poetica di Cristina Papi è legata anche proprio ad alcuni aspetti di microvisione, diciamo così, perché per esempio le sue composizioni prendono forma anche dalla visione di oggetti del quotidiano, di piccoli universi che lei spiega anche in varie situazioni. Quello che ascolteremo oggi è una composizione per trio e vetri. Si sente infatti per trio d'archi e si sente proprio all'interno del pezzo una sorta di campanellio, di scampanellio, si sente proprio una presenza anche delle sonorità vitree, e quindi questo significa che la Cristina Papi è molto sensibile, appunto, come dicevo, all'osservazione di microuniversi che fondano in qualche modo le sonorità della sua musica. La stessa autrice descrive questa forma creativa come viene concepita in una dimensione, una mediazione capace di condurre la memoria sonora individuale verso una risonanza di portata universale. Infine, la propria tesi formula l'ipotesi dell'individuazione di una metodologia creativa nella quale gli strumenti, oggetti e i luoghi vengono trasformati restituendo l'energia dell'esperienza vissuta e in realtà come possano questi operare il passaggio dall'individuale verso il tutto. Quindi ascolteremo ora questa composizione di Cristina Papi dal titolo Come vetri opachi per trio d'archi e appunto vetri. Buon ascolto.

avete ascoltato di Cristina Papi come vetri opachi secondo. Mi ero dimenticato all'inizio di dire questo, è una seconda versione per trio d'archi e vetri. Bene, ora passeremo a un estratto da un concerto dal vivo di un lavoro di un duo di chitarristi molto interessanti della scena italiana. Il lavoro si chiama A Bad Day e fa parte di un album non recentissimo, ma comunque di questi ultimi anni, ed è un lavoro molto interessante. Questi due chitarristi sono Sara Ardizzoni e Egl Sommacal. Sono due sperimentatori che hanno un background legato alla scena rock sperimentale italiana. È una scena molto attiva che si lega alla sperimentazione e anche alle forme di minimalismo e forme di ricerca timbrica molto, molto importante. E quindi hanno all'attivo diverse esperienze anche con altre realtà, altre pubblicazioni. E, per esempio, Sara Ardizzoni è una chitarrista ferrarese, ha composto colonne sonore ed è considerata una personalità molto eclettica e di grande talento. È stata menzionata anche dalla storica rivista americana Guitar Player e ha avuto già dagli anni, dall'inizio del 2000 vari progetti. Ha registrato anche con Giorgio Canali, che è il chitarrista storico dei CSI, ma insomma percorso anche autonomo legato alla chitarra elettrica, e poi anche ha collaborato con il gruppo Massimo Volume. Egl Sommacal bellunese, classe 1966, è stata la colonna dei Massimo Volume e insomma, hanno al loro attivo appunto diverse pubblicazioni. Questo live è dell'anno scorso e fa parte proprio di questo, è una parte del disco di cui vi parlavo, A Bad Day. Le sonorità sono veramente intrecciate, usano una certa quantità di pedali e di effetti, ma le chitarre vengono fuori davvero in maniera molto interessante. Quindi è un percorso molto intelligente e molto anche per certi aspetti rigoroso per quanto riguarda proprio l'intreccio dei vari linguaggi che loro adottano. Ed è quello che faremo ascoltare, un estratto di meno di mezz'ora, ma davvero è un viaggio molto interessante. Quindi Sara Ardizzoni e Sommacal, chitarre. Questa è una versione live di Factory Grisù, il Festival delle Parole di Ferrara, ed è stato registrato nell'aprile del 2025. Buon ascolto.

71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71,

Avete ascoltato dal concerto dal vivo di Sara Ardizzoni e Hegel Sommacal a Bad Day, un estratto da un concerto appunto dal vivo e un estratto da questo lavoro che si chiama allo stesso modo, una pubblicazione in studio in CD, molto interessante, a Bad Day. Dunque, passeremo ora a un lavoro invece cameristico, molto differente, però sempre ovviamente legato alla contemporaneità e a un modo di lavorare con il timbro. Parliamo di Nathaniel Parks, But Something I Worry. Questo è una composizione, anche questa di circa 22 minuti, per quartetto d'archi e voci. Questo lavoro di questo compositore, giovane compositore americano, di base a Los Angeles, ha per lo più studiato in America, in vari festival, e recentemente si è fatto conoscere, soprattutto negli ultimi 3-4 anni, con dei lavori molto interessanti per quanto riguarda proprio come dire, la sovrapposizione timbrica e questa ricerca delle fasce, sempre molto, molto sensibili, tutto molto interessante, devo dire, anche in questa scrittura di questa composizione che andremo tra poco ad ascoltare. E il fatto di legare le voci al quartetto d'archi risulta una sommatoria di frequenze, e ovviamente non è soltanto un'addizione di suoni, ma è veramente una ricerca, che quasi fonda una sorta di motivicità, nuova in un certo senso. Le voci che riprendono le sonorità degli archi e viceversa, c'è sempre questo dialogo, in questa composizione. Dunque, il Bergamot Quartet, con due soprano, due contralti, due tenori, un baritono e un basso, queste le voci, no? Insieme al quartetto d'archi. Devo dire, un lavoro molto riuscito. Quindi, buon ascolto con Nathaniel Parks con But Something I Worry. Buon ascolto.

Avete ascoltato di Nathaniel Parks, But Something I Worry, per quartetto d'archi e voci. Beh, avete notato come questo impasto, diciamo, crei delle alchimie, delle magie davvero molto interessanti. Passeremo ora invece se questo pezzo si è distinto, quello di Parks, per delle fasce create con queste sovrapposizioni di archi e voci, il prossimo brano di Pablo Peula o Peula è Atarik, e si distingue invece per delle fasce create con delle fitte trame strumentali, quasi a ricostruire un percorso simbolico della natura, quasi. Ad eseguirlo questo pezzo, un ensemble italiano che si sta dedicando molto alla musica contemporanea, l'Acrom Ensemble, diretto da Marcello Parolini, con Antonella Bini ai flauti, Elia Mariani al violino, Matilde Pensenti al violoncello e Gabriele Rota al pianoforte. Questa composizione di Pablo Peula è del 2021, è in classe 1990, è un giovane compositore, si interessa di letteratura, di cinema, di architettura e lavori scientifici. Ha studiato soprattutto a Granada, ma anche insomma, ha girato un po' l'Europa e sta avendo dei riconoscimenti importanti, soprattutto in Svizzera, in Austria, e anche in Germania, con esecuzioni importanti e con orchestre importanti. Bene, la trama davvero che riesce a creare è molto fitta, molto interessante, e ovviamente l'ensemble, l'Acrom, non delude mai, perché queste partiture sono complesse, come tutto quello che abbiamo ascoltato finora, e ci vogliono sempre degli interpreti di livello per fare questa musica. La musica contemporanea, richiede molta attenzione nella scrittura da parte dei compositori, e allo stesso tempo richiede una grande bravura da parte degli interpreti nel leggere e suonare queste complessissime partiture. Quindi buon ascolto con Atauriche di Pablo Peula. Buon ascolto, Acrom Ensemble, diciamo, all'interpretazione magnifica di questo pezzo, che dura all'incirca 11-12 minuti. Buon ascolto.

0: Make score videos in your browser and build your score portfolio on Scorefolio.
1: Avete ascoltato di Pablo Peura Atauriche, una composizione per ensemble qui eseguita dall'Acrom Ensemble, diretto da Marcello Parolini, con Antonella Bini ai flauti, Elia Mariani al violino, Matilde Penseti al violoncello, Gabriele Rota al pianoforte. La composizione che avete ascoltato è stata scritta nel 2021. Bene, con questa composizione di Pablo Peura noi chiudiamo la puntata. Avete ascoltato all'inizio Cristina Papi con Come vetri opachi secondo per trio d'archi e vetri, poi il concerto, una parte del concerto dal vivo con A Bad Day, con Sara Ardizzoni e Egol Comacal, e poi abbiamo ascoltato Nathaniel Parks con Bad Something I Worry, e infine Pablo Peura con Atauriche. Tutte le puntate saranno replicate sempre il mercoledì alle 12.30 e poi saranno pubblicati sul sito tutti i podcast scaricabili. Bene, noi vi salutiamo, io al microfono Stefano Taglietti e alla regia Chicco Giraldi. Vi diamo appuntamento ogni lunedì alle 22.45 su Radio Start. Buonanotte a tutte e a tutti e a presto. Ciao.

Globster presenta File Under The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

Super Soul il venerdì notte ore 22:45 solo su Radio Start. Sounds like freedom. In replica domenica alle 13. Super Soul Spartaco Superanima Show.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

qualche modo ci sentiamo già più grandi, dedicando attraverso Radio Condor canzoni d'amore tremendamente inopportune a due amichette dagli ormoni sviluppati. Tra qualche giorno i Police suoneranno di fronte alla nostra scuola. I manifesti con la data sono ovunque. 3 aprile 1980.

storia per molti anni stabilisce che al chiuso qui non suona più nessuno. Le vie di accesso al luogo dell'evento sono messe a ferro e fuoco e gli stessi poliziotti, tutti quanti, resteranno impressionati dai tumulti provocati al Palasport, dai troppi convenuti rispetto alla capienza. Ma noi siamo solo dei futuri adolescenti. Non sappiamo niente di cosa succede dentro e fuori un posto a 50 metri dalle nostre noiose mattinate. Sappiamo solo che noi al concerto non potremo mai andare. A 13 anni da queste parti ancora non si usa. E poi costa molti più soldi di quanti potremmo mai averne.

Radio Nazionale che Reggio Emilia è stata saccheggiata da orde di autoriduttori furibondi perché respinti all'uscio senza tanti complimenti. E allora ci dispiace più del giusto essere andati a letto presto anche stavolta, come sempre. Corriamo a vedere con ritardo prudentissimo le scritte sui muri, le vetrine sfondate, i segni delle Molotov proprio lì dove ci fanno andare tutti i giorni.

Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti. In onda lunedì dalle 22.45 ed in replica il mercoledì alle 12.30 su Radio Start, Sounds Like Freedom.

Globster presenta Filander, The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.